0: Innocere chi un amore macio non deve sorare.
1: Radio Nacional de Colombia.